0: Kitle tsware pile ya khakala tata. Reki tsware pile ya khakala tata. Ek mag gele da. Die poppe sal dans. Tsamae loena. Vamos a romper, no. Ek lag gele da. Gakitsi bari. Ja, vela. It sounds good, eh? Ja, it sounds good. Rekere. Nkonne. Ko line 2 ka go bulela ke bula di khoro ko line 2 ke re tabanki editse maretsaka tlo fa tsame tsameko
1: hamosa ke montle letsatsikile mo sifologo letsatsikile mantaga letsatsikile le simolang apeke e ko dukia ka the slender boy tapanga wa ko ka tseditswe merafonga 360 ratio mo go tsame tsameko la tla ke dire jana line 1 nkhonne e ke gorogile mo letsatsing la gompieno nna lo wena a sale re kgaogana mo letsatsing la botlhano letsatsi la Friday ke na le tshepo ya gone bogutlho bwa peke o botsele go sena sepe se go setisang tla ke bone gore ditaola tsaka di tla dintshwaretseng mo letsatsing la gompieno ai ke gasapola jaanong World Cup mo letsatsing la lamathatso United States ba thola setlhopha sa Paraguay ka nno tse nnego e le nngwe quarter le Swaziland ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha re be re lebelela ditlhopha tseo di ne di lwela go tsena mo Betway Premier Soccer League 2023/2024 e leng Makesi le Milford. Makesi ba latetse setlhopha sa Cape Town City ko NFT. Milford ke bone ba opa tseleng mo Betway Premier Soccer League ka go tshameka maleka a nno setlhopha le Makesi, mme fela setlhopha sa Milford ba nna le dintlha di le supa ba dula ko setlhoeng sa loko. Makesi ba nna le dintlha di le tlhano ka seemo se Milford ke bone ba ba tseneng mo legatong la Makesi go tla go lwa le ditlhopha tse di tshwanang le bo Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns ditlhopha di le 15 tse di tlabong di tshameka mo Betway Premier Soccer League 2023/2024 mo letsatsing la Pane World Cup Brazil le Morocco di tlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha. Haiti ba tlholwa ke Scotland ka nno e le nosi go lefela. Australia ba tlhola Turkey ka nno tse pedi go lefela. Germany ba tlhola Curacao ka nno tse tharo go e le nngwe. Netherlands le Japan di tlhopha di tshamekile maleka a nno tse pedi setlhopha. Mo letsatsing la gompieno ditlhopha tse di tshamekileng mo mosong World Cup Ivory Coast ba tlhola Ecuador ka nno e le nosi go lefela. Motshameko o simolotse ka ura ya bongwe mo mosong, ura ya bone mo mosong mo letsatsing la gompieno. Sweden ba thotse setlhopha sa Tunisia ka nno tse tlhano go le nngwe. Ka ura ya borataro mo letsatsing la gompieno Spain ba na le Cape Verde, Belgium ba na le Egypt ka ura ya borobongwe. Ga re dikonosetsa mo letsatsing la gompieno re dikonotsetsa ka metshameko ya letsatsi la kamoso ya World Cup. South Arabia le Uruguay mpa ya bosigo ka ura ya lesome le bopedi ditlhopha tseo di tlabo di simolola go tshameka. Iran pana le New Zealand ka ura ya boraro. France pana le Senegal ka ura ya borobongwe. Tla ke tse dithapo tse ke boele ko line 1 ke re nkgonne ke na le wena mo letsatsing la gompieno. Mo nakong ya sa fediseng pelo re tla bo re boa re nnetefaletsa moreetsi gore re ntse re le teng ka tsa metshameko. Merafonga 360 radio ko dukega le slender boy tapang wa ko gakeditswe mo go tsa metshameko ke go tsia mo diatleng tsa ga one mic mo nakong e.

0: ke na le tshepo go le bogutlo ba peke o botjele go sena sepe se go setisang tla ke bone ditaola tsaka ditla dintshwaretseng mo letsatsing la gompieno ai ke gasapola jaanong World Cup mo letsatsing la mathatso United States batho la setlhopha sa Paruka ka nno tse nne go e le nngwe quarter le Swaziland ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha re be re lebelela ditlhopha tseo di ne di lwela go tsena mo Pepe Premier Soccer League ke tepedi so ba mapedi le borataro ke tepedi so ba mapedi le bosupa e leng Makesi le Milford Makesi ba latetse setlhopha sa Cape Town City ko NFT Milford ke bona ba opatseleng mo Betway Premier Soccer League ka go tshameka maleka a nno setlhopha le Makesi fa setlhopha sa Milford ba nna le dintlha di le supa ba dula ko setlhoeng sa loko Makesi ba nna le dintlha di le tlhano ka seemo se Milford ke bone ba ba tseneng mo legatong la Makesi go tla go lwa le ditlhopha tse di tshwanang le bo Kaizer Chiefs Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ditlhopha di le some le botlhano tse di tlabong di tshameka mo Lika ke biso ba mapeti le borato ke tepedi so ba mapeti le po supa mo letsatsing la maopane World Cup e Brazil Morocco ditlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha Haiti ba tlholwa ke Scotland ka nno e le nosi go lefe Australia ba tlholwa Turkey ka nno tse pedi go lefela Germany e Curacao ka nno tse tharo e le nngwe Netherlands le Japan ba di tshamekile maleka a nno tse pedi Topa mo letsatsing la gompieno ditlhopha tse di tshamekileng mo mong World Cup Ivory Coast ba tlhola ikwata ka nno le nosi go lefela motshameko o simolotse ka ura ya bongwe mo mosong ura ya bone mo mosong mo letsatsing la gompieno Sweden ba thotse setlhopha sa Tunisia ka nno tse tlhano go le nngwe ka ura ya barataro mo letsatsing la gompieno Spain ba na le Cape Verde Belgium ba na le Egypt ka ura propongwe ga re dikosetsa maltsing la gompieno re dikonotsetsa ka metshameko ya letsatsi la kamoso ya World Cup South Arabia le Uruguay mpa ya bosigo ka ura ya lesome le bopedi ditlhopha tseo di tlabo di simolola go tshameka Iran pana le New Zealand ka ura ya boraro France pana le Senegal ka ura ya boropongwe tla ke tse dithapotse ke poele ko Line One ke na lena mo letsatsing la gompieno mo nakong ya sa fediseng pelo re bo re boa re netefaletsa moreedi re ntse re le teng ka tsa metshameko Merafong 360 Radio ko dukea ga le slender boy thapang ko gakeditswe mmogo tsa
1: utlwelele Merafong.